Ya. Super, ama. Ellati marandirga. Love you, papa. Perkata mattu focus panni. Ama.